Rasoi e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoi e pettini al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere.

bravissimo, bravo figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la.